0: 70 80 90. Non stop.
1: Non stop.
2: Questa è 66 Vintage.
3: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Stop 70 80 90 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 3:03.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Pronti? Azione!
14: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
18: Non conosco avventurieri migliori.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
21: Chiudi gli occhi, che note sono?
22: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
23: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
24: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
23: Un thriller emozionante.
25: Scordatelo, ho chiuso.
23: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
26: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
27: Io sono solo un accordatore.
23: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 4 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it. Oh, oh, oh.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 5 e 3 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
3: The hits.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6:02.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, cercate di mantenere un profilo più riservato, soprattutto nel lavoro, dove osservare in silenzio può rivelarsi più utile che parlare troppo. In amore invece dovete evitare atteggiamenti chiusi o distaccati. Toro, avete una stabilità che molti vi invidiano, ma sembra che facciate fatica a riconoscerla come un valore. Vi state concentrando troppo su ciò che manca, trascurando invece ciò che già avete costruito. Provate a cambiare prospettiva. Gemelli, evitate di affidarvi a consigli superficiali. Ascoltate invece chi ha esperienza, oppure il vostro istinto. In amore è meno mistero e più concretezza. Chi vi ama ha bisogno di capire dove state andando e cosa desiderate. Cancro. Nel lavoro cercate di essere più strategici e meno impulsivi. In amore, invece, è il momento della chiarezza. Non promettete presenza se sapete di non poterla garantire. Leone, siete molto focalizzati sui vostri obiettivi, soprattutto economici e professionali, ma rischiate di dimenticare il lato umano del vostro percorso. Il lavoro non deve essere solo produttività, ma anche soddisfazione e relazioni. Vergine, vi trovate davanti a diverse possibilità e questo potrebbe confondervi più che aiutarvi. La chiave sarà scegliere con attenzione, senza farvi distrarre da ciò che appare più facile o immediato. Ascoltate chi ha più esperienza. Bilancia, riprendete in mano progetti lasciati in sospeso. Avete la capacità per portarli a termine. In amore dovete bilanciare meglio tempo e attenzioni. Se qualcuno vi chiede più presenza, non ignorate la richiesta. Scorpione, la vostra intuizione è una bussola preziosa, soprattutto quando percepite che qualcosa non torna. Fidatevi di questa sensibilità perché può aiutarvi in situazioni spiacevoli. Sagittario, la vostra creatività può diventare una risorsa concreta, ma solo se siete disposti a chiedere aiuto quando serve. Mettere da parte l'orgoglio vi aprirà porte inaspettate. Capricorno, avete sacrificato molto nel tempo, forse anche troppo, e ora vi trovate davanti a una scelta importante da fare. Continuare a mettere da parte i vostri desideri o iniziare finalmente a dare loro spazio. Acquario, in ambito lavorativo si percepisce una spinta creativa notevole, capace di risolvere problematiche che apparivano insormontabili. I rapporti interpersonali beneficeranno di una ritrovata armonia. Pesci, chi ha vissuto tensioni recenti troverà il modo di voltare pagina, puntando su progetti ambiziosi che richiedono coraggio e costanza. La grinta non vi manca, anzi, e questo sostiene ogni passo verso i vostri traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Cartesio: il dubbio è l'inizio della conoscenza. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
0: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

0: 666 Zita.
1: Suona così.
0: Suona così. I don't wanna close my eyes. Oh, the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:58.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, sabato 23 maggio 2026. È il 143esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:31. Il santo del giorno è San Giovanni Battista de Rossi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 maggio del 1883 viene pubblicato dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson L'isola del tesoro. Considerato un classico del romanzo di formazione, contribuì a delineare molti luoghi comuni dell'universo dei pirati, diventando una fonte inesauribile per la letteratura, il cinema e i fumetti. Il 23 maggio del 1992 è il giorno della strage di Capaci, uno dei giorni più neri della storia recente italiana. E il giudice Giovanni Falcone, vittima di un attentato alle 17:58 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L'esplosivo viene fatto esplodere al passaggio delle 5 macchine della scorta allo svincolo di Capaci. Il tragico bilancio è di 5 vittime. Oltre al giudice Falcone, 3 poliziotti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato. I feriti sono 23. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 maggio del 2007, allo Stadio Olimpico di Atene, il Milan di Carlo Ancelotti batte il Liverpool e vince la Champions League, diventando campione d'Europa per la 7ª volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 maggio del 1966 Mina pubblica il singolo Se telefonando. Nel 1969 Lucio Battisti debutta in classifica con Acqua azzurra, acqua chiara. E nel 1997 Samuele Bersani lancia il singolo Giudizi universali. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio 1956 e scomparso a Montepulciano il 16 giugno 1988, ritenuto uno dei fumettisti più rappresentativi e innovativi della sua generazione. Compie oggi 61 anni Massimo Ceccherini, toscano di Firenze, è un comico che si distingue per lo stile irriverente. Spegne 54 candeline Rubens Barrichello, pilota automobilistico brasiliano, ha detenuto per 12 anni il record di gran premi disputati in Formula 1. 44 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana Andrea De Logu. E buon compleanno a Levante, la cantautrice siciliana spegne oggi 39 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 maggio 2017 di Roger Moore. Nato a Londra, è stato una star del cinema e della TV. Con 7 film all'attivo è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E il proverbio del giorno è: a brigante, brigante e mezzo.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Vintage.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda. A Empoli in via Cantini 44. Dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: 866 Zizza.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
5: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
5: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
6: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
7: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
6: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
8: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
8: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
9: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
10: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
9: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, cercate di mantenere un profilo più riservato, soprattutto nel lavoro, dove osservare in silenzio può rivelarsi più utile che parlare troppo. In amore invece dovete evitare atteggiamenti chiusi o distaccati. Toro, avete una stabilità che molti vi invidiano, ma sembra che facciate fatica a riconoscerla come un valore. Vi state concentrando troppo su ciò che manca, trascurando invece ciò che già avete costruito. Provate a cambiare prospettiva. Gemelli, evitate di affidarvi a consigli superficiali. Ascoltate invece chi ha esperienza, oppure il vostro istinto. In amore è meno mistero e più concretezza. Chi vi ama ha bisogno di capire dove state andando e cosa desiderate. Cancro, nel lavoro cercate di essere più strategici e meno impulsivi. In amore invece è il momento della chiarezza. Non promettete presenza se sapete di non poterla garantire. Leone, siete molto focalizzati sui vostri obiettivi, soprattutto economici e professionali, ma rischiate di dimenticare il lato umano del vostro percorso. Il lavoro non deve essere solo produttività, ma anche soddisfazione e relazioni. Vergine, vi trovate davanti a diverse possibilità e questo potrebbe confondervi più che aiutarvi. La chiave sarà scegliere con attenzione, senza farvi distrarre da ciò che appare più facile o immediato. Ascoltate chi ha più esperienza. Bilancia, riprendete in mano progetti lasciati in sospeso. Avete la capacità per portarli a termine. In amore dovete bilanciare meglio tempo e attenzioni. Se qualcuno vi chiede più presenza, non ignorate la richiesta. Scorpione, la vostra intuizione è una bussola preziosa, soprattutto quando percepite che qualcosa non torna. Fidatevi di questa sensibilità perché può aiutarvi in situazioni spiacevoli. Sagittario, la vostra creatività può diventare una risorsa concreta, ma solo se siete disposti a chiedere aiuto quando serve. Mettere da parte l'orgoglio vi aprirà porte inaspettate. Capricorno, avete sacrificato molto nel tempo, forse anche troppo, e ora vi trovate davanti a una scelta importante da fare. Continuare a mettere da parte i vostri desideri o iniziare finalmente a dare loro spazio. Acquario, in ambito lavorativo si percepisce una spinta creativa notevole, capace di risolvere problematiche che apparivano insormontabili. I rapporti interpersonali beneficeranno di una ritrovata armonia. Pesci, chi ha vissuto tensioni recenti troverà il modo di voltare pagina, puntando su progetti ambiziosi che richiedono coraggio e costanza. La grinta non vi manca, anzi, e questo sostiene ogni passo verso i vostri traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Cartesio: il dubbio è l'inizio della conoscenza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Voglia di fare shopping?
4: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
3: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
4: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
3: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata.

0: Per info 0571 71 12 21 agenziamanta.it. Vintage.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
3: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
0: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
4: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
5: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 8 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%.
5: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
6: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
5: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
6: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
5: Lo sport è col Gran Premio del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 23 maggio 2026 è il 143esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:31. Il santo del giorno è San Giovanni Battista de Rossi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 maggio del 1883 viene pubblicato dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson L'isola del tesoro. Considerato un classico del romanzo di formazione, contribuì a delineare molti luoghi comuni dell'universo dei pirati, diventando una fonte inesauribile per la letteratura, il cinema e i fumetti. Il 23 maggio del 1992 è il giorno della strage di Capaci, uno dei giorni più neri della storia recente italiana. Il giudice Giovanni Falcone, vittima di un attentato alle 17:58 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L'esplosivo viene fatto esplodere al passaggio delle 5 macchine della scorta allo svincolo di Capaci. Il tragico bilancio è di 5 vittime. Oltre al giudice Falcone, 3 poliziotti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato. I feriti sono 23. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 maggio del 2007, allo Stadio Olimpico di Atene, il Milan di Carlo Ancelotti batte il Liverpool e vince la Champions League, diventando campione d'Europa per la 7ª volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 maggio del 1966 Mina pubblica il singolo Se telefonando. Nel 1969 Lucio Battisti debutta in classifica con Acqua azzurra, acqua chiara. E nel 1997 Samuele Bersani lancia il singolo Giudizi universali. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio 1956 e scomparso a Montepulciano il 16 giugno 1988, ritenuto uno dei fumettisti più rappresentativi e innovativi della sua generazione. Compie oggi 61 anni Massimo Ceccherini, toscano di Firenze, è un comico che si distingue per lo stile irriverente. Spegne 54 candeline Rubens Barrichello, pilota automobilistico brasiliano, ha detenuto per 12 anni il record di gran premi disputati in Formula 1. 44 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana Andrea De Logu. E buon compleanno a Levante, la cantautrice siciliana spegne oggi 39 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 maggio 2017 di Roger Moore. Nato a Londra, è stato una star del cinema e della TV. Con 7 film all'attivo è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E il proverbio del giorno è: a brigante, brigante e mezzo.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: Vintage Spot.
1: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
2: Io dormo benissimo.
1: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
6: Vintage. Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
9: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
10: Vintage. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
11: 66V.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati e buon sabato 23 maggio con il GR delle buone notizie. Con l'estate ecco che si torna a parlare di diete e prova costume, ma non esistono solo abitudini alimentari atti a perdere peso. Mangiando sano e nel giusto modo si può addirittura allungare la propria vita. La cosiddetta dieta della longevità sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità da parte degli esperti di nutrizione. Ci sono però diversi aspetti da considerare. Il primo ovviamente è la scelta dei cibi. Via libera frutta, legumi e verdure ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a combattere l'invecchiamento e a migliorare la salute. Quali sono le migliori escursioni del mondo? Ce lo dice invece la rivista britannica Time Out. C'è un po' d'Italia anche col tour del Monte Bianco che comprende Chamonix, Val d'Aosta e una parte di Svizzera. Impossibile non citare il Camino di Santiago, che è ispirato anche a Checco Zalone per il film Buen Camino. In Australia invece c'è il Great Ocean Walk, sentiero costiero a 200 km da Melbourne. Per un solo giorno centinaia di residenze storiche apriranno gratuitamente al pubblico in diverse città italiane, trasformando quartieri e centri antichi in un grande museo diffuso a cielo aperto. L'appuntamento è per domenica, quando luoghi di solito inaccessibili alla massa per motivi di sicurezza, conservazione o estremo pericolo potranno essere esplorati anche con l'aiuto di visite guidate. L'iniziativa Cortili Aperti quest'anno ha come tema Custodi di Futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. One Piece sbarca a Milano fino all'8 giugno. La Mondadori del Duomo ospiterà un pop-up store dedicato alla serie anime giapponese più amata e che è diventato un fenomeno globale. L'anime One Piece è stato creato da Eiichiro Oda, che da quasi 30 anni affascina

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God!

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
6: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 9 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
4: Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
5: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Trump ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato in merito allo stato delle trattative. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz.
4: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
5: Domani e lunedì circa 6 milioni di italiani si recheranno alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali di circa 750 municipi. Una sfida politica capillarizzata sul territorio che assume un forte valore nazionale, concentrandosi in particolare su 15 capoluoghi strategici. L'equilibrio di partenza vede le forze politiche quasi perfettamente appaiate. 8 dei principali centri al voto sono attualmente guidati da coalizioni di centro-sinistra, mentre i restanti 7 sono in mano al centro-destra.
4: Oggi a partire dalle 15 va in scena la seconda giornata dedicata alle regate preliminari dell'America's Cup. Prosegue il lungo cammino che conduce alla competizione sportiva più antica del mondo in programma a Napoli durante l'estate del 2027.

0: Hot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
4: Qualità.
3: Esperienza.
4: Professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
4: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
6: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buongiorno, buon sabato dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 traffico rallentato, siamo in direzione Roma per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione opposta persiste un mezzo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Rimaniamo sulla variante di Valico, rallentamenti per traffico intenso tra il bivio con la 1 e Badia in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, lavori sia in entrata che in uscita. Allo svincolo di Empoli, oltre ai cantieri attivi tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione mare. In A11 un disservizio all'area di Serravalle Nord in direzione Pisa di bar e servizi igienici. Per quanto riguarda i treni, sulla linea Faentina il treno straordinario 94452 da Faenza a Firenze Santa Maria Novella è partito con un ritardo di 32 minuti. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
5: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
6: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
7: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
6: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
8: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage Spot.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
4: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
5: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
8: Vintage. Voglia di fare shopping?
9: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
8: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19, con tantissimi espositori.
9: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità, in corso Matteotti a Cascina.
8: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
10: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
11: Negozio da inaugurare?
10: Casa ultimata da ripulire?
11: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
10: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
11: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
10: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: 666V. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
6: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto arriva una dichiarazione della squadra negoziale di Teheran legata ai Pashdaran. I colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse, dicono, sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo.
5: Sono saliti oltre 82 morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
6: Un uomo di 38 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 20:30 in un incidente stradale a Carpi, in provincia di Modena. L'uomo è stato travolto assieme alla moglie, entrambi stranieri, da un furgone all'altezza di una rotatoria. Non è ancora chiaro se i due stessero procedendo a piedi o se almeno uno di loro fosse in sella ad una bicicletta. La dinamica è al vaglio della polizia locale, illeso il conducente del furgone.
5: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, misure anche per il settore agricolo.
6: Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. L'obiettivo in questo volo suborbitale è verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna.
5: Se per lo sport e il calcio, la Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino in programma domani sera. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e non potrà dunque aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League, che però dipenderanno da eventuali passi falsi di Como, Roma e Milan.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 23 maggio 2026 è il 143esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.31. Il santo del giorno è San Giovanni Battista de Rossi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 maggio del 1883 viene pubblicato dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson L'isola del tesoro. Considerato un classico del romanzo di formazione, contribuì a delineare molti luoghi comuni dell'universo dei pirati, diventando una fonte inesauribile per la letteratura, il cinema e i fumetti. Il 23 maggio del 1992 è il giorno della strage di Capaci, uno dei giorni più neri della storia recente italiana. E il giudice Giovanni Falcone, vittima di un attentato alle 17.58 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Esplosivo viene fatto esplodere al passaggio delle 5 macchine della scorta allo svincolo di Capaci. Il tragico bilancio è di 5 vittime. Oltre al giudice Falcone, 3 poliziotti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato. I feriti sono 23. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 maggio del 2007, allo Stadio Olimpico di Atene, il Milan di Carlo Ancelotti batte il Liverpool e vince la Champions League, diventando campione d'Europa per la 7ª volta. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 23 maggio del 1966, Mina pubblica il singolo Se telefonando. Nel 1969, Lucio Battisti debutta in classifica con Acqua azzurra, acqua chiara. E nel 1997 Samuele Bersani lancia il singolo Giudizi universali. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio 1956 e scomparso a Montepulciano il 16 giugno 1988, ritenuto uno dei fumettisti più rappresentativi e innovativi della sua generazione. Compie oggi 61 anni Massimo Ceccherini, toscano di Firenze, è un comico che si distingue per lo stile irriverente. Spegne 54 candeline Rubens Barrichello, pilota automobilistico brasiliano, ha detenuto per 12 anni il record di gran premi disputati in Formula 1. 44 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana Andrea De Logu. E buon compleanno a Levante, la cantautrice siciliana spegne oggi 39 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 maggio 2017 di Roger Moore. Nato a Londra, è stato una star del cinema e della TV. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E il proverbio del giorno è: a brigante, brigante e mezzo.
1: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.
2: Successi immortali.
1: Su 66 vintage.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Spot.
1: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. 4 giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
2: Vintage.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart. Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 11 in direzione Pisa, materiali in carreggiata al chilometro 1 tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino. Sempre sulla 11 verso Pisa, un veicolo è in avaria tra Capannori e Lucca Est. Ci spostiamo in A1 direzione Roma, materiali dispersi in galleria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla variante Rivalico, traffico rallentato tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla Firenze, Pisa, Livorno in direzione Firenze, materiali sulla carreggiata tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, mentre un veicolo è in avaria tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, direzione Livorno. Infine in A12 c'è un veicolo fermo tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione sud. A breve nuovi aggiornamenti, per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato.

0: Respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
7: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 66 Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: 66 Vintage.
7: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale. Il progetto della nuova scuola dell'infanzia Staccia Buratta di via 25 Aprile a Vinci ha conseguito il premio Templum Architetti Italiani, giunto alla sua terza edizione. La premiazione è avvenuta mercoledì 20 maggio 2026 nella sala della Promoteca in Campidoglio a Roma, durante la cerimonia promossa dall'Associazione Culturale Liber in collaborazione con la casa editrice RDE, ideatrice e realizzatrice del volume Architetti Italiani, giunto alla terza edizione, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo professionale, accademico e imprenditoriale. Solidarietà a Santa Croce. Il sindaco Roberto Giannone e gli assessori della giunta hanno incontrato Emilia e i suoi genitori in comune nei giorni scorsi. Quella di Emilia è una storia fatta di passione per la bicicletta e lo sport e del quotidiano impegno per la famiglia per superare le difficoltà che può trovare nella vita. Difficoltà che però non hanno impedito a Emilia e ai suoi genitori di progettare un viaggio un po' particolare che prenderà il via il 13 giugno, raggiungere Assisi in bicicletta con partenza da Santa Croce sull'Arno. Proprio per questo il sindaco Giannone e la giunta l'hanno voluta incontrare in comune come gesto di incoraggiamento e stima. La regione stanzia 300.000 euro per un intervento di manutenzione straordinaria dell'area umida delle Morette, situata all'interno della riserva naturale regionale di Fucecchio, nel comune di Ponte Buggianese. L'intervento è contenuto nel documento operativo annuale 2026, approvato dalla giunta regionale con l'obiettivo di effettuare una manutenzione straordinaria di consolidamento delle arginature che presentano fenomeni di erosione. E si sono conclusi nelle scorse settimane invece lavori di restauro e risanamento strutturale della copertura dell'ex chiesa della Crocetta in via Giosuè Carducci a San Miniato. L'edificio di proprietà della parrocchia dei Santissimi Annunziati e San Domenico era da anni in disuso. Il progressivo degrado della copertura tra infiltrazioni, distacchi del manto in laterizio e cedimenti dell'orditura secondaria aveva reso l'intervento non più rinviabile. L'Empoli guarda con attenzione al futuro e ai giovani profili emergenti del panorama italiano. Tra i nomi finiti nel mirino del club azzurro c'è anche quello di Moussa Touré, centrocampista classe 2005 che si è messo in evidenza nell'ultima stagione con la maglia della San Benedettese. Sul talento della San però la concorrenza è già ampia, oltre all'Empoli infatti si starebbero muovendo anche Mantova, Catanzaro e Padova, mentre dalla Serie C attenzione anche alla Juventus Next Gen, pronta eventualmente ad inserirsi con decisione sul giocatore. Con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gnews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Elsa e Vintage Spot.
1: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
2: Vintage. Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
3: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
4: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
5: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage suona così. Suona così.
1: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze Pisa-Livorno. In direzione Livorno sono 6 km di coda, tendenza all'aumento, un incidente tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est. Rallentamenti anche sulla stessa direttrice tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Ci spostiamo in A1, direzione Firenze, c'è un veicolo fermo tra Valdarno e Incisa Reggello. In direzione opposta un altro mezzo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Infine sulla 12 anche qui abbiamo un veicolo fermo segnalato tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano Sud. Nuovi aggiornamenti a breve, per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
6: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
0: 66

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno e buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. In Formula 1 George Russell su Mercedes conquista la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia e 68 millesimi di distacco per il compagno di squadra Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. La qualifica è stata interrotta per oltre 10 minuti per un incidente a Fernando Alonso, finito senza conseguenze fisiche contro le barriere con la sua Aston Martin nel finale della Q1. E calcio, si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si sono presentate in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. La Dea saluta Palladino, pronto a cambiare panchina. A quota 42 termina l'annata in colore della Viola col pubblico che decide di dedicare

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con

0: CX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
1: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
2: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
3: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
2: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
3: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
2: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, a soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12.55.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
7: 66 Vintage.

0: di diete prova costume, ma non esistono solo abitudini alimentari atti a perdere peso. Mangiando sano e nel giusto modo si può addirittura allungare la propria vita. La cosiddetta dieta della longevità sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità da parte degli esperti di nutrizione. Ci sono però diversi aspetti da considerare. Il primo ovviamente è la scelta dei cibi. Via libera frutta, legumi e verdure ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a combattere l'invecchiamento e a migliorare la salute. Quali sono le migliori escursioni al mondo? Ce lo dice invece la rivista britannica Time Out. C'è un po' d'Italia anche col tour del Monte Bianco che comprende Chamonix, Val d'Aosta e una parte di Svizzera. Impossibile non citare il Camino di Santiago, che è ispirato anche a Checco Zalone per il film Buon Camino. In Australia invece c'è il Great Ocean Walk, sentiero costiero a 200 km da Melbourne. Per un solo giorno centinaia di residenze storiche apriranno gratuitamente al pubblico in diverse città italiane, trasformando quartieri e centri antichi in un grande museo diffuso a cielo aperto. L'appuntamento è per domenica, quando luoghi di solito inaccessibili alla massa per motivi di sicurezza, conservazione o estremo pericolo potranno essere esplorati anche con l'aiuto di visite guidate. L'iniziativa Cortili Aperti quest'anno ha come tema Custodi di Futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. One Piece sbarca a Milano fino all'8 giugno. La Mondadori del Duomo ospiterà un pop-up store dedicato alla serie anime giapponese più amata e che è diventato un fenomeno globale. L'anime One Piece è stato creato da Eiichiro Oda, che da quasi 30 anni affascina milioni di fan in tutto il mondo con i suoi anime, i manga, film e merchandising. Tutte le vetrine e gli spazi della libreria verranno quindi allestiti ad hoc con visual iconici e protagonisti della saga. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa Livorno risolto l'incidente, code comunque in diminuzione tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est direzione Livorno. In direzione Firenze, ancora sulla FIPLI, pedoni sulla carreggiata tra il raccordo Pisa Centro e l'aeroporto. Sulla 1 direzione Roma ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Rallentamenti anche in direzione opposta per un veicolo fermo tra Valdarno e Incisa Reggello. Spostiamoci sulla variante di Valico, ci sono code in direzione Firenze tra il bivio con la 1 e Firenzuola. Infine sulla 11 Firenze-Pisa Nord per lavori, martedì 26, mercoledì 27 saranno chiusi per chi proviene da Firenze e da Pisa i rami di immissione sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione di quest'ultima. Buon viaggio è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
3: 66 Vintage Spot.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
7: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 98 06.
9: Vintage.
10: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
11: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
10: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
12: 66 Vintage.

0: Rock and Roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
20: 66 Vintage, spot.
21: Leggenda Festival torna a Empoli per la 9ª edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. 4 giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
22: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
23: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
24: Uffici appena terminati da sistemare?
25: Negozio da inaugurare?
24: Casa ultimata da ripulire?
25: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
24: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
25: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
24: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale. Il progetto della nuova scuola dell'infanzia Staccia Buratta di via 25 Aprile a Vinci ha conseguito il premio Templum Architetti Italiani, giunto alla sua terza edizione. La premiazione è avvenuta mercoledì 20 maggio 2026 nella sala della Promoteca in Campidoglio a Roma, durante la cerimonia promossa dall'Associazione Culturale Liber in collaborazione con la casa editrice RDE, ideatrice e realizzatrice del volume Architetti Italiani, giunto alla terza edizione, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo professionale, accademico e imprenditoriale. Solidarietà a Santa Croce. Il sindaco Roberto Giannone e gli assessori della giunta hanno incontrato Emilia e i suoi genitori in comune nei giorni scorsi. Quella di Emilia è una storia fatta di passione per la bicicletta e lo sport e del quotidiano impegno per la famiglia per superare le difficoltà che può trovare nella vita. Difficoltà che però non hanno impedito Emilia e i suoi genitori di progettare un viaggio un po' particolare che prenderà il via il 13 giugno, raggiungere Assisi in bicicletta con partenza da Santa Croce sull'Arno. Proprio per questo il sindaco Giannone e la giunta l'hanno voluta incontrare in comune come gesto di incoraggiamento e stima. La regione stanzia 300.000 euro per un intervento di manutenzione straordinaria dell'area umida delle Morette, situata all'interno della riserva naturale regionale di Fucecchio, nel comune di Ponte Buggianese. L'intervento è contenuto nel documento operativo annuale 2026,

0: approvato dalla giunta regionale con l'obiettivo di effettuare una manutenzione straordinaria di consolidamento delle arginature che presentano fenomeni di erosione. E si sono conclusi nelle scorse settimane invece lavori di restauro e risanamento strutturale della copertura dell'ex chiesa della Crocetta in via Giosuè Carducci a San Miniato. L'edificio di proprietà della parrocchia dei Santissimi Annunziati San Domenico era da anni in disuso. Il progressivo degrado della copertura tra infiltrazioni, distacchi del manto in laterizio e cedimenti dell'orditura secondaria aveva reso l'intervento non più rinviabile. L'Empoli guarda con attenzione al futuro e ai giovani profili emergenti del panorama italiano. Tra i nomi finiti nel mirino del club azzurro c'è anche quello di Moussa Touré, centrocampista classe 2005 che si è messo in evidenza nell'ultima stagione con la maglia della San Benedettese. Sul talento della San però la concorrenza è già ampia, oltre all'Empoli infatti si starebbero muovendo anche Mantova, Catanzaro e Padova, mentre dalla Serie C attenzione anche alla Juventus Next Gen, pronta eventualmente ad inserirsi con decisione sul giocatore. Con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 60, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno e buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. In Formula 1 George Russell su Mercedes conquista la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia e 68 millesimi di distacco per il compagno di squadra Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. La qualifica è stata interrotta per oltre 10 minuti per un incidente a Fernando Alonso, finito senza conseguenze fisiche contro le barriere con la sua Aston Martin nel finale della Q1. E calcio, si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si sono presentate in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. La Dea saluta Palladino, pronto a cambiare panchina. A quota 42 termina l'annata in colore della Viola, col pubblico che decide di dedicare dei cori soltanto a Vanoli, anche lui destinato a lasciare la panchina. In Serie B arriva il primo verdetto definitivo con il play-out che condanna il Bari alla retrocessione. È su Tirol dunque a restare nella serie cadetta dopo lo 0-0 sia all'andata che al ritorno. A premiare il Sudtirol in questo playout il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più uno proprio sul Bari. Veniamo al tennis. Yannick Sinner debutterà martedì a Roland Garros e resta l'uomo da battere. A poche ore dall'inizio del torneo parigino, l'alto atesino super favorito per dettare legge anche nella capitale francese, completando a 24 anni il carriera Grand Slam dopo i titoli vinti all'Australian Open, Wimbledon e US Open. Leader incontrastato della classifica mondiale con un margine di quasi 3.000 punti su Alcaraz, l'azzurro si affaccia queste due settimane sul rosso transalpino con in bacheca addirittura 6 Masters 1000 conquistati consecutivamente e all'attivo una striscia record di 34 vittorie di fila nei tornei 1000. Il volley, l'Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test d'apertura della stagione dopo le due affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biella e Novara. La nostra nazionale femminile è riuscita ad avere la meglio dopo oltre 2 ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo un risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale. Oggi la sfida alla Turchia. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon viaggio, bentrovati dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 direzione Firenze, materiali sulla carreggiata tra Valdichiana e Monte San Savino, sempre in direzione nord un veicolo leggero in avaria tra Valdarno e Incisa Reggello. Si segnala inoltre una coda in uscita allo svincolo di Firenze Impruneta per chi proviene da Bologna. La variante di Valico in direzione sud verso Firenze persiste il traffico rallentato tra il Vivio con la 1 e Firenzuola. Ci spostiamo adesso in A11, rallentamenti in direzione Pisa tra Chiesina Ozzanese e Lucca Est. Chiudiamo con la Firenze Pisa Livorno, direzione Livorno, allo svincolo di Lastra Signa per chi proviene da Firenze c'è una coda, inoltre sempre in direzione mare, personale su strada per lavori tra l'Interporto Toscano Ovest e Livorno Porto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
4: Leggenda Festival torna a Empoli per la 9ª edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. 4 giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche, e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Solo a maggio, nuovo T-Roc è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
8: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
9: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
10: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
9: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
11: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: le 13 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo del primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
6: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra, il pontefice ha raggiunto il Duomo per incontrare i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale, mentre oltre 12.000 fedeli si sono riuniti nelle strade della città per vederlo.
5: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale.
6: I sub morti alle Maldive sono atterrate all'aeroporto di Malpensa. Le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dopo l'arrivo su un volo Turkish Airlines sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub morti. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Il primo sul quale saranno eseguiti lunedì è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo.
5: Cambiamo argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì, 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e nel Regno Unito.
6: Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi in seconda posizione. Poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo, Alonso a muro nel Q1, Albon e Lawson nemmeno partiti per le qualifiche.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
7: 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Vintage.
5: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
6: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
5: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. centroandromeda.it.
0: Vintage.
7: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
9: Ciao a tutti e bentrovati da Irene Rossi per un nuovo appuntamento con la nostra Vintage Parade. Andiamo a riscoprire come sempre chi c'era alla posizione numero uno delle classifiche di vendita italiane in una settimana, questa è la quarta di maggio, che vede coinvolti 4 diversi decenni come sempre. Partiamo dal 1960, infatti, questa settimana, per arrivare fino al 1990 per ascoltare, riascoltare e perché no riscoprire magari canzoni che non vi sareste ricordati. Ad esempio, partiamo di una canzone che parte a sua volta da un tema, Theme from a Summer Place, una musica per orchestra scritta per la colonna sonora di un film, Scandalo al Sole. Tra le tante versioni in cui poi è stata riproposta, la più nota fu quella di Percy Faith, che ebbe un successo assoluto proprio a partire dal 1959, ottenendo la prima posizione anche nella Billboard Hot 100 per ben 9 settimane, arrivando poi anche in Italia nell'anno successivo e proprio trovandosi tra le altre questa settimana al primo posto della hit parade italiana. Percy Faith con Scandalo al Sole è la nostra prima canzone di oggi della Vintage Parade.
0: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1960.

0: Siamo partiti dal 1960 all'interno della nostra Vintage Parade di questa settimana. Facciamo quindi un balzo in avanti di 10 anni e andiamo a vedere chi c'era nella Hit Parade italiana nel 1970. Si tratta di loro, i Fab Four, i Beatles, con una canzone letteralmente mitica. Stiamo parlando di Let It Be, che si trovava proprio in prima posizione questa settimana nel 1970, composta e incisa nel solito anno da Paul McCartney, anche se poi, come da consuetudine, attribuita al duo Lennon-McCartney. In realtà si dice che John Lennon inizialmente la colse anche con un certo sarcasmo, perché la considerava un po' troppo pseudo-religiosa. In realtà la canzone era nata da un sogno di Paul McCartney, che aveva proprio sognato la madre Mary, morta quando aveva solo 14 anni, che gli parlava, e da qui questa canzone, che venne in effetti messa soltanto, si fa per dire, in sesta posizione, come sesta traccia quindi dell'omonimo album, insomma non sicuramente tra le prime. E tra l'altro, dopo una frase irridente di Lennon che probabilmente voleva un po' screditarla. Però il successo poi è stato incredibile, come si dice in questi casi, il resto è storia, e noi ce l'ascoltiamo. Let It Be, Beatles.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1970.

0: di Let It Be ad una canzone che invece si trovava in testa alla hit parade italiana nel 1980, molto più dissacrante. Video Killed the Radio Stars, parliamo dei The Buggles e di una canzone che fin da subito fece tantissimo clamore, proprio perché andò in onda, pensate, per inaugurare le trasmissioni di MTV il 1 agosto del 1981 a mezzanotte e un minuto. Una scelta non casuale, intanto perché all'inizio non c'erano tanti videoclip realizzati per l'uscita ovviamente dei singoli, cosa che poi divenne ovviamente comune, ma anche perché la canzone, anche le immagini del video, parlavano proprio di una stella della radio, come dice la canzone, che perde popolarità a causa dell'avvento della musica da vedere, dai video stessi. Insomma, una maniera ironica di presentarla che però poi gli valse ovviamente posizioni altissime, compresa quella italiana, per una canzone che era la prima estratta dal loro primo album in studio, The Age of Plastic. The Buggles alla numero uno della hit parade italiana questa settimana nel 1980.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1980.

0: vantaggio. Spot.
1: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
2: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
1: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
3: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
5: Io dormo benissimo!
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 80, 90, Vintage Parade.
1: Dagli anni 60 agli anni 90,
0: le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 666 Vintage 70 80 e 90.
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al J-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. Finanzia anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso. Finora, quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al Trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere

0: Il portoghese Alfonso Eulalio, rivale più accreditato di Vingegaard, in salita resta l'austriaco Felix Gödde. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026, un back to back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 centimetri dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale, che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato al volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Sei sei vintage spot.
2: Qualità,
3: esperienza,
2: professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
2: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
2: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
4: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
1: Vintage.
5: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
1: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 14 e 59
0: sei
2: minuti.
0: 66 vintage. Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
5: Dal 2000 oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
6: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
5: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
6: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
5: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100 per cento vintage,
1: 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla Fibili in direzione Mare per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Santa Croce e Ponte d'Era Est. Code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori stradali in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
2: Vintage. Voglia di fare shopping?
3: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
2: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
3: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
2: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
4: Vintage.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai.
7: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 15:59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È atterrato alle 13:10 all'aeroporto di Milano Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Continua intanto l'indagine della Procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di zoologia Stefano Vanin, a quanto si apprende, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell'Università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca. Le indagini mirano a ricostruire l'organizzazione delle crociere.
6: Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al

0: Sei vintage, spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
3: Vintage.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
9: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
3: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Ci spostiamo sulla Fibili, dove è stato riaperto dopo l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio lo svincolo di Livorno Porto. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
0: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al J-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. In ansia anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso finora quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma che punta al trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Gobler. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026. Un back to back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 centimetri dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato al volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
4: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Vintage.
6: Oh Maria, ho la fa finita. E son due ore, tu aspiri, tu smacchi, tu spruzzi. E tu m'ha fatto diventa a grullo. E poi un tutto accontenti. Una volta nella vita, da retta alla tua figliola. Chiama Cerofolini. Cerofolini ti fa il lavaggio, la sanificazione, il trattamento igienizzante e antiacari di materassi, tappezzerie, imbottiti. sono specializzati e ti vengono anche a domicilio.
7: Oh Mario, t'hai ragione, chiamali.
6: 0571 96 0049
8: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop, stop.
3: Sono le 17 e 0 minuti.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Un saluto dalla redazione.
8: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo. È quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli USA per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
7: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Summit Flottiglia, ha aggiunto, sostenendo tuttavia che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia. Intanto altri sei attivisti hanno fatto rientro in Italia. Si tratta di 5 connazionali e di un americano residente in Italia. Decine di partecipanti alla missione sono invece ancora ricoverati a Istanbul.
8: A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre la piccola sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.
7: Rischio processo per due insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle due insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.
8: Cambiamo ora argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì con 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
7: Il calcio, ultima giornata di Serie A, l'Inter campione d'Italia chiude al Dall'Ara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Non convocato anche Frattesi per un affaticamento muscolare. In avanti si va verso la coppia Lautaro Pio. Nel Bologna Auto Orsolini per una lesione all'adduttore. A centrocampo spazio a Moro. In avanti Bernardeschi, Castro, Rou.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Hot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 98 06.
5: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte a Elsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
4: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
5: Io dormo benissimo!
4: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
8: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
9: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
8: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Vintage Spot.
1: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
2: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
4: Qualità.
5: Esperienza.
4: Professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
6: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90. Non stop. Non stop.
1: Sono le 18 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni, lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, scrive ancora il Financial Times. Il segretario di Stato americano Marco Rubio apre un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
4: Papa Leone XIV ha pronunciato oggi il suo discorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra in occasione della sua visita nel comune napoletano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. Un esercito di pace guarirà questa terra, ha detto il pontefice, rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
5: Altri 6 partecipanti alla missione Sumud Flottiglia sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece ancora negli ospedali della città turca. Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo, hanno raccontato 2 attivisti fiorentini. Sappiamo dell'uso di taser su persone bagnate, di molestie sessuali, che hanno sparato sulle persone con dei pallini. Abbiamo visto gente implorare per allargare le fascette perché avevano le mani che stavano sanguinando.
4: Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco in una zona occupata dell'Ucraina orientale. Il bilancio è ora salito a 12 morti e 36 feriti, lo riferisce la TASS citando un funzionario del Ministero per le Emergenze russo. Secondo la stessa fonte, altre 9 persone restano attualmente considerate disperse. Kiev nega, le forze ucraine dicono di aver bombardato un quartier generale di un'unità militare russa nell'Ucraina occupata, non un dormitorio studentesco.
5: Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani, oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio. A diramare l'allerta è l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana.
4: Lo sport è infortunio per Mattia Furlani, costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce KO per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male nella fase di volo al quarto salto.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Ottanta, novanta, 100 per cento vintage. 100 successi immortali.

0: Sensei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vintage.
5: Shopping d'estate. Un grande mercato.
3: Tantissimi espositori.
5: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 24 maggio a Empoli torna il mercato su giardini.
6: In piazza Matteotti, 40 banchi in completa sicurezza anche per i bambini, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
5: Mercato su giardini. Domenica 24 maggio in piazza Matteotti. A Empoli.
6: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte Aelsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Solo a maggio, nuovo T-Rock è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
6: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
7: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
8: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
7: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
9: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage. Voglia di fare shopping?
10: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
0: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
10: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
0: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
11: Vintage. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa e della Sverona, la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi due match dalle 18 in campo al Dallara, un Bologna che non ha più niente da chiedere e l'Inter già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una lesione all'adduttore, e Frattesi non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20:45 la Lazio ospita il Pisa, entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negativa. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancoceleste. Domani tutti gli altri match di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20:45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e

0: pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Sei Vintage Spot.
2: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 98 06.
1: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
1: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: 66 Vintage.

0: le 19 e 2 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
4: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
5: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale

0: Questa è 66 Vintage. 70 80 90. Non stop. 66 Vintage. Spot.
1: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari al

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati e buon sabato 23 maggio con il GR delle buone notizie. Con l'estate ecco che si torna a parlare di diete prova costume, ma non esistono solo abitudini alimentari atti a perdere peso. Mangiando sano e nel giusto modo si può addirittura allungare la propria vita. La cosiddetta dieta della longevità

0: Via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
3: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Leggenda Festival torna a Empoli per la nona edizione, dal 21 al 24 maggio 2026. Quattro giorni dedicati alla lettura, all'ascolto e alle storie che fanno viaggiare con l'immaginazione. La città si anima di spettacoli, incontri ed eventi con autori, illustratori e artisti. Tra piazze, palchi e biblioteche, ogni spazio diventa un invito ad ascoltare, scoprire e sognare. Leggenda Festival ti aspetta a Empoli. Scopri il programma su leggendafestival.it.
0: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli, pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
6: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 19:59 minuti.
0: 66 vintage. 66 vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely X5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
4: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
5: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
4: È atterrato in pista a Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
5: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
4: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhouse e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. Backstreet's back, alright. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte a Elsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage.
7: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
8: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
7: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
6: Vintage.
9: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
6: Vintage.
10: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
11: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
10: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino. Pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
7: Divine Vinyl, DJ Brandon.
8: C'è sempre un momento in cui l'aria cambia.
9: Ma chi ha aperto le finestre?
8: Ma io posso iniziare con una frase ad effetto che subito me la devi rovinare?
9: Oh, scusa, non volevo.
8: Comunque, abbiamo riallineato le frequenze, abbiamo scaldato la voce, ma soprattutto abbiamo dei vinili pronti a sfrigolare. Il motivo? Sta per iniziare una nuova puntata della nostra trasmissione preferita. E per forza la facciamo noi. Yo!

0: hai dimenticato di dire chi c'è e come si chiama il programma.
1: No, DJ Brandon in the mix. Io sono Lori e tutto questo è Divine Vinyl.

0: Ma senti che esempio calzante che mi è appena venuto. Pure a carattere mitologico. E se persino Achille, l'eroe, aveva il tallone d'Achille, il nostro eroe, il DJ Brandon, invece, cioè no, il tallone ce l'ha pure lui. Intendevo dire che musicalmente non ha alcun punto debole, perché ogni suo battito è come una freccia che arriva dritta al centro del ritmo. What can you do for me? Senti che English. È il titolo della prossima canzone. Cosa rispondiamo?
1: Continua a suonare, Brandon.

la variabilità delle atmosfere proposte all'interno del Divine Vinyl ha sempre una finalità ben precisa. L'idea sarebbe quella di riuscire a intercettare un po' tutti gli stati d'animo che potrebbero confluire, sintetizzarsi all'interno di un istante durante l'ascolto della nostra trasmissione radiofonica. A volte c'è anche spazio per una dimensione un po' più introspettiva, un po' più intima, un po' più personale. E allora magari saltano fuori canzoni che dicono mi manchi, come al deserto manca l'acqua. È bellissima. Missing Everything But The Girl, qui su Divine Vinyl.

forse ancora qualcuno non lo sa, ma noi non abbiamo dei semplici ascoltatori, abbiamo dei tifosi. Sono i supporter del DJ Brando che si sbracciano dagli spalti. È la curva sud del Divine Vinyl. Sono davvero molto affiatati e ci seguono praticamente fin dalle origini. Ovviamente noi siamo davvero orgogliosi di questa passione. Pensate che per tutta la durata del programma sventolano un bandierone con il nostro logo e intonano un coro da stadio che fa così.

0: E tutte le volte che sta per arrivare un disco di una band importante, ecco che nello stesso istante si materializza lui, Fabri The Raveman. Direttamente dal suo programma B-Techno ci regala il suo commento da grandissimo professionista. Ed è veramente un regalo per il pubblico del Divine Vinyl. Vai Fabri!
1: Ciao a tutti da Raveman. Oggi parliamo degli Snap, gruppo strafamoso alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90. I loro grandi successi sono stati I've Got The Power e Rhythm Is A Dancer. Ora invece parliamo di Exterminate, l'ultimo forse grande successo degli Snap. Qui le atmosfere sono molto più trance, elettroniche, come peraltro andava di moda in quel periodo. Stiamo parlando dell'inizio del 1993.

0: sono appena accorto che nella frenesia, nella compulsività degli interventi, ci siamo dimenticati di salutare Sonia, la nostra intelligenza artificiale, la voce più bella dell'universo. Unica, eterna, imprescindibile. Speriamo che non si sia arrabbiata. Sonia, scusa, ma qui è sempre un po' un casino. Ci sei? Ci senti?
1: Certo, soprattutto le cazzate che spari.
0: No, dai, non mi sembra che si sia arrabbiata. Dai, vedremo di farci perdonare. Intanto, dalla metà esatta degli anni 90 arriva un brano obbligatorio per ogni anima notturna. Exogroove.

0: per essere coerente dovrei chiamare a raccolta tutti i più grandi stilisti del mondo, perché quando il DJ Brandol ci veste e ci investe con questa straordinaria atmosfera underground, è di un'eleganza talmente maestosa che dovrebbe essere celebrato nei secoli dei secoli. Beh, a questo punto mi aspetto che Sonia tiri fuori una delle sue frasi immemorabili.
1: Se l'eleganza avesse un suono, lo stile del DJ Brandol sarebbe già immortale.

0: Sicuramente non è semplice staccare la testa da queste sonorità così avvolgenti. E comunque era Planet, dei Technicida, che tra l'altro è un nome veramente molto originale. Technicida. Cosa potrebbe significare?
1: Technicida, dal latino cida, uccisore, come omicida. E techni, da tecnica. Technicida potrebbe significare colui che uccide la tecnica.
0: Ma uccidere la tecnica, secondo me, in questo caso è un po' come quando l'artista distrugge le regole. Wow. Quando proprio se ne frega di certi tecnicismi per dare libero sfogo all'istinto, alla passione. È un po' come se fosse una rivolta del suono contro l'ordine prestabilito.
1: È il nostro slogan. Divine Vinyl, suoni ribelli.

0: Attenzione! Segnale rilevato da Deliar, 412 anni luce dalla Terra. Traduzione simultanea.
1: Siamo ancora vivi. Il suono ci protegge. L'ombra ha sfiorato l'atmosfera, ma si è ritratta. Abbiamo modulato la paura in frequenza.
2: Era un messaggio direttamente da Synco, il sistema di iperconnessione e navigazione cosmica. È il social network che mette in comunicazione tutti i segnali che arrivano dagli angoli più remoti dell'universo e che noi siamo in grado di tradurre in real time.
0: Noi siamo in grado? Semmai sono io che traduco.
2: Ok, mamma mia, ma sentiamoci come una grande famiglia. Anzi, sentiamoci la prossima. Get This Feeling, Winter Nightmares.

internazionale targata anni 90. Wow. The Three Wonders di Sensitive, selezionato dal DJ Brandol come super vinyl della puntata. E dai Sensitive passiamo subito agli Illusive. Keep your hands off that man, che significa togligli le mani di dosso, ma noi mani in alto solo per il DJ Brandol.

vi do una notizia che ci riempie di soddisfazione: il DJ Brandol è stato precettato dai cattedratici della medicina sperimentale. Wow. Pare che vogliano tentare di utilizzare la sua musica per ipnotizzare la gente. E siamo in grado di fare il primo esperimento in diretta universale. Funziona così: il DJ Brandol emetterà un suono e uno di voi, ascoltatori, andrà in trance. Dallo stato di trance ci contatterà, ci dirà qualcosa e Sonia ci aiuterà nell'interpretazione. Ma tutto questo non prima di aver ascoltato la prossima canzone.

0: dai, volete farmi credere che c'è veramente una persona ipnotizzata in trance che ha chiamato il programma? Sì, certo. Vabbè, dai, sentiamo.
1: Figa, meno male che non ho preso la carne.
0: Ma secondo me sarebbe il caso di interrompere immediatamente questo esperimento per due motivi. Intanto perché sono curioso di sapere, ma chi è questo che ha telefonato con i cani che abbaiano? E anche perché siamo arrivati alla fine.

avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutti.

0: Dai, resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
2: Sono le 22:59.
3: 66 vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
6: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
7: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il

0: crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
1: È atterrato in pista a Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
0: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
1: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhouse e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
0: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Benvenuti a Vintage Party.
3: Vintage Party,
2: la festa di 6 Vintage 70.

0: 7 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: 70, 80, 90. Vintage Party. La festa di 66 Vintage.

0: 62 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.